0: lisää. Siis sä voi olla lärme.
1: Si.
0: Tornare, non siete tornate. E avete fatto bene. Tu sentì l'agra messo ci fine.